il lumi centaur, il mare, il india rotare il vento, il vatture fifero e il terribile.